Sti sentimi, ana game per la planeta, e su danza che danza ga, perché li so messo un fraie, a prendere tutti di pa, perché la terra è sveduna.

più di 550 milioni di armi da fuoco in circolazione nel mondo. Significa che c'è un'arma da fuoco ogni 12 persone sul mondo. La domanda è: come armiamo le altre 11?